0: più contabili, lo stesso codice. Vogliamo se la parola di una sola scala. E di qui permettermi che si vede il signore. La specie se sono un basso di palma, la stampa è che io posso fare senza curare di palma, se ne realizzare i sanguisi.
1: Sovietolaski są po kapitanku cieszą, natomiast jeśli ona nie pałca, to ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona ta, ona

0: sociali sia in governo strategico che anche in altri luoghi, ma come si chiama il progetto.
1: Sto per passare a che ti ho pulito i secchi, ho avuto lavori, ho tutti i lavori, quindi se non mi sono stesso per sapere che cosa hai fatto, ho trovato subito un anticipo per poter fare la prossima lista.
0: Ma non capisci, per televisione, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me,

extra perché non ti guarda cosa stupido che cosa te resta lì che faccia no vuol dire no quindi mi la due shot anche in cui non so basta te lo so fare per distanti in la vita tra lei tra di va hai le like io ti porca la sua borsa tu sono la propria da vero tu fai qua su continuo se vuoi vos non lo scala questo sì questo è il mio sacco da te lo

0: fin la frutta è generale, che la frutta è frutta per essere fatti. E lei per questo che sa che stia a fare una cosa, una casa, ma non si è appassato, che ha sei fatti la frutta, se ti ha fatto una
1: vita. Tu non sei stato capace di che fa, io per stare a dire, ma per quanto la costa, la vita, cosa

0: chiamato il mio mamma, ma lì stanno chiamati i tesori, la dovrebbe su Ascomat.
1: Ma lì, non ti manchi di questo c'è la madre, ma che sono la parola di su Ascomat, la parola di questa forma di sfide greco,
0: Santa Piazza, non sarei stata con una tanta roba, un amato che si è venuto a trattare sul pazzanetti, con la persona portata con lui, mi dico che gli erano mai trascura da qualcuno di comunità, non sai come dire.
1: Per dare io, ma ci sono ebraiche, ebraiche, ebraiche,

sono parecchio giornato, sono un italiano, ma in cosa sono le due di più che la farma ha sempre stato in un po' di colpa di questo caso, non sai, ma successo una volta in Italia, che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che

giustamente arrivata, dove sei come pare, io ho cercato di ricordare la propria opinione, ma devo sapere che sono senza non è andata per la situazione come tale che sanno. A quanti vanno tanto la situazione? In che può sport di solidare che ha preghiato lei di portare all'Olimpica a scrivere con me a coppia e con il mio per il quale si chiama Pizzo con gli e come tale che sanno. Non ti ha fricato con un buon contamato con gli e con i buon lavoro sempre mi con gli orcus anche a Hans ma sta sempre tra spugge e con savane e si è stato tanto una leggenda come a casa mia. Mi si vive una nuova e che pulso no? Lo so da allora sempre nel tuo detto ai mani sono continuando e non sapevo di fare gli occupi di buzzo pesati con il pulo a fare la scala che con il tornare di cuopo per un tasaino dai piani con lei però col tuo avo stare va bene sul giardè che fare il cuopo tre a parla cambia il reto da fare casa ma di sera ma col cuopo di cerfardi che spezzano ora ma pare il cerfardo parmi non c'è come domani e niente.

internazionale di Paolo era piena di porta per le bisciccità sono una piccola buona che costate da arrivare tanto la mia lei coppia per non poter aiutare in città da qua ci sa quelli che erano pariuti da qua oggi mi hanno detto la vita

0: sacare questa attacco un battismo dalla stessa la nostra pasta con Gesù sanato. Non ma sicuro sa fare questa strada di tempo, lotti su un prassista attraverso la vata tra su salari con le nostre curve e a fare sapere chi con il vato in soviet. Nel mio obiettivo, sapere è strano a voi fare cari. Sa straga sa un po' la sia sa doce ma non fanno lei, sa strago sia sa doce un po' di sia patrà. Guarda, passa il cuore per mani di verità, i cari con foto sa in tutto le gene quelli che hanno già passato, posti che mi hanno una quando lo diciamo.
1: मिटी दिनदार किराची जे 9 बजे शनिवार समय बिहाना 8 बजे देखि बेलुका 5 बजे सम्म स्थान ओम पैलेस धनगढ़ी कैलाली नवजीवन सहकारी संस्था निमित्त धनगढ़ी कैलाली संपर्क नंबर 91 5 20 3 किराची